0: guai a chi è ricco, guai! Per ogni parte ognun mi vuol rubar. Più tanta gente non può in casa mia. Sia benedetto l'uso delle serviette. Una di queste per me sarà un tesoro. Qui vi aspetta.
1: Se costui m'accettasse.
0: Se volesse costui.

0: Vespetti la gentil, come si sta?
1: Va, signorio illustrissimo, perdoni, io non l'avevo veduta in verità.
0: Che belle riverenze!
1: Il maestro di ballo che insieme

0: ingrata, ma perché?
1: Perché tavolta, come a dire, è sul mattino l'ubria da conciorsi, forse di lei più bella io le faria.
0: Buona cosa è in servire un uomo e suo.

0: ma di come il vorresti?
1: Vermi grazia vorrei.
0: Quanto vale il cervello? Ebbene, che

0: mia cameriera adesso io ti dichiaro.
1: Mi può parlare, la mia fortuna è fatta.
0: Dammi la man, così un par mio contratta.
1: Mi giro a tanto l'or. Oh, piano, mi farà lì.
0: Eppur delicatina, or sulle chiavi, prendi del pan, del vin dalla dispensa,